Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emisora qui, per si che ascolta di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

0: Pensando gli anni conseguenti, mi è venuto l'epoca di ora di 6, mentre santo non so mai passare per spazio di misura, che era tutto un sottomonfor per non spostare mai che avrebbe già luna, avrebbe non sta arriva e promedia di 6 luna, avrebbe promedia di giugno, poi 26.
1: Ribe frequenza nandi 88.9 Bogia
2: F. Radio Bogia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
3: Ehi, potevo da sacco, vorrei depositare un cartonacchi, nana, Ecotec?
4: Sì, verdade?
3: Con polaga! Per 6 mesi, abbo una casa, abbo compagnia cecchita che si botti un quantità di carton, non cansa di curva. Bin depositavo carton cerca nos, non laga non cumula, vira molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

permiti un participazione di Pati Parrocchia della Virgine di Fatima. Vabbè, si mancava nell'espressione malfunzionamento di Erco, non pensai di nome di nostro pastore, pastore Joseph, junto con nostro padre Michael. La sua appellazione a un tour si può cooperare con. Quando non pa lo che tratta di dos collecti lo tapa e pues pa mantenzione di erco nan di mano di antemano anche di corazon pa vostra compressione e anche vostro aiuto tutta di gran valor questo dobbiamo di dos collect per la dobbiamo di erco nan.

Infatti un fundraising bingo 5 di settembre luta di un club che è tuo. Sei sorietati por conseguir Gisambo.

weten de Lubi Dabra, weet je, die was ding in Kapia. Ja, dat is zo'n ding. Misa die is. La Bene di Fatima, lo sì, il gruppo di Rosson. Questa fuente di vita, realmente invita. Spesso mi si dice torre.

0: Sandro Iari, bun 56 minutë lëvë di orë di shetëve. Po që i ganë në spati finale për programma, pa ku i programma di ovinta. E për me ku bajin, mi kera aprovecjari, ma në saluto pa e Majra, a e në Akmar, në saluto, osi man pa bo tambe. Qualmente tambe pa lì se sempre desea vos un buon e un felice si man. Ricordavo su pa avui di vece per me dia di giugno, di vece luna tambe.
1: De no hacer las cosas.
0: E i vide show pues pa e Rosario Vivo e noci scetto rimei na Capelli Alto Vista. Rosario Vivo pa luna di giugno. La che non si vede hundo, la che non si vede non si intesciona, petisciona, per non si duce Virgen Maria. Piglie per seguire di cada uno di noi cerca su Gio Gesù. Grazie per non si lo che non si intesciona personali tambe. E in generale per non si infermo, per non si opina, per non si grandi. Per tutti stanno con le necessità, stanno passando un momento difficile. La che non si offre il turno si intesciona in ribe noce a chi confiando nos dolci per Maria per seguire entro se depa cada uno di noi cerca su Gio Gesù. Questa invitazione per voi per voi noci c'è tormenta a Capelli Alto Vista e Rosario Vivo per lo che ta tratta luna di giugno. Probabilmente tambe mi chiara invitavo per lo che ta tratta il gruppo di orazione Gesù se cammina voi noci c'è tormenta. Per lo che ti tratta qui, incontro di Ambarcadero nel 23, casa di Sluban Urban Ludwina, sindacina nell'Otanusia e quattro e adres con tante loro e riuni a noce. Questa tante riuni tutti a luna, scelto di me. Tambi per lo che ti tratta su fuente di vita, tambi ti riuni a noce di spese misa di scettor, nell'Otan riuni di cappella parrocchia della Virgen di Dakota. Tambi voto cordialmente invita. Seguridad. Vi dai vista di aumento nella parrocchia di San Francisco nella playa per voi maintenere 4 per 9 per sono di maintenere nella dempoca della San Francisco nella playa. Ora che da minata oltre la che non sostiene otto di orazione e desiamo un buon comienzo si va un felice inizio di un luna e luna di giugno e non si avvisa invitazione che da Pamayan, se Dio permettimi, dammi vita, salute e forza, non so to topa back maia maia, un felice inizio di settimana e te Pamayan, se Dio permettimi, felice dia, buon settimana.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artistas e cantantes e arreglistas e compositores.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per chi che ascolta di radio emissora qui, per favore, radio emissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

cu Office Systems або места di CD di Sinta Traha, off para Traha. Cu un buton, set modest electronico di 73x23 cm di altura. Proveciaria special di 650 florin pa bodes electronico. Office System, una bo workspace tabira uno mas placentero. Passa a UMS na Frankreich Strategies. Of visita nos website officesystems.com. Bestel e nostra deliver.

Un felice tardi a tutti i oyenti di Radio Bogey FM e anche a tutti i seguiti online. Oggi tardi abbiamo una maniera algo tecnica che non la cambia per YouTube ainda, però spero che nel prossimo minuto non lo vai on con YouTube. Però, sin embargo, nostra radio e anche il nostro cable 431. E anche naturalmente arriva la nostra Facebook page, non sta presente. Oggi già luna, dia 1 di giugno, shonan. E ai, da vai rapido. Oggi già 1 di giugno, 2026. E non sti un variazione di notizie, oggi, Pablo. Non so spero che hai un agrado di voi, per motivo che Mimi non porta presente più tardi. Per motivo di un'emergenza chiquito e non sta gustosamente non so complace con notizia a voi, a voi già luna.